Ciao, Joris. Verrai, io volverei. Te lo prometto, volverei. Te lo giuro, amor, volverei. Perché te amo.

sei al ridio, la Giulia. Me trastorna, me trastorna, me trastorna.